La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni.

La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Radio Birichina, no problem.

0: I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Radio Birichina, la notte non è troppo piccola per noi.
2: Birichina. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

0: tanta delicatezza in questa canzone di Scialpi, Cigarette and Coffee 1984. Vi ripetiamo ancora una volta il numero per aggiudicarvi i vostri due biglietti per la serata del 4 luglio a Padova in piazza Eremitani. Dovete mandare un WhatsApp con scritto Padova al 393 7366 770, il numero di Birichina. Ci sentiamo domani dalle 5 con Joe e dalle 6 con me. Ciao ciao.
1: Birichina. Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore.

0: operatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mattina Traffico.
1: Buongiorno, gli aggiornamenti di questa mattina li apriamo dalla A13 perché c'è un tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un veicolo in avaria. L'entrata consigliata verso Padova a Ferrara Sud. Si è formata anche una coda di 1 chilometro tra Bologna Interporto e Altedo. Ora la A1, ci sono code a tratti fra Valmontone e Bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Roma per traffico intenso. Coda per un incidente fra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione Milano. Il tempo di percorrenza stimato in 28 minuti. Coda anche tra Basso Lodigiano e Bivio con la A1, inizio con Planare di Piacenza, in questo caso per lavori. Sulla A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e fra Monza e Cormano verso Torino. Verso Venezia, invece, code a tratti fra Pero e Cormano. Sulla A8, sempre per traffico intenso, code a tratti fra Castellanza e Lainate verso Milano. Buon viaggio!
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a €2,99 e vaschetta gelato 1 chilo a €1,99. Lidl, vale davvero.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Giovanna, chiamo da Varsavia. Vorrei dedicare una canzone di Antonello Venditti a mio grande amore Romeo di Castelfranco. Ciao, grazie, buona giornata.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, sono Licia dalla provincia di Verona. Per favore, vorrei dedicare a un caro amico al quale voglio tanto bene la canzone Parole di Nico e i Gabbiani. Amico mio, scusami se c'è stato un equivoco. Non volevo e non lo capisco ancora. Grazie Birichina, sei la mia posta musicale sempre. Un abbraccio grande, ciao.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ricorda che chi ti giudica lo fa perché non riesce a reggere il tuo passo, altrimenti si godrebbe il suo cammino. Radio Birichina, felice per te. Birichina.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Accetto i rifiuti da De Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Ben ritrovati e benvenuti sulla nostra meravigliosa radio, Radio Birichina. Anche oggi auguriamo buon compleanno a un artista che si chiama Michele Maisano, che è nato a Vigevano il 22 giugno 1944. La sua voce calda e profonda ha segnato gli anni 60. Dopo il boom di Se mi vuoi lasciare, la sua popolarità è cresciuta a livello internazionale, portando i suoi dischi anche in Giappone, Sud America, Francia e Germania. Auguri a Michele Maisano e buona giornata. A voi, a domani, ciao!
2: Se mi vuoi lasciare, la dividendo.

Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia ad ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare di Stevie Dan, Do It Again. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Buongiorno, gentilissima Radio Birichina, questa grande radio. Mi piacerebbe fare tanti auguri a mio marito Ilio, che fa 80 anni. Grazie Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Da Vinci, L'amore è tu. Grazie Radio Birichina, siete sempre.

393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Buongiorno Radio Dilettina, sono Claudio da Martinengo, Bergamo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone dei 900, Moving On. Vi ascolto tramite FM. Grazie e buona giornata a tutti.

Buongiorno Radio Birichina, sono Nicole, vengo da Ferrara, sto andando in montagna con mia mamma e i miei due nonni per festeggiare il compleanno di mia nonna e vorremmo ascoltare Sembro Matto di Max Pezzali e grazie, arrivederci.

Ciao Radio Birichina, sono Mario da Monza. Questa mattina mi sono svegliato romantico, mi piacerebbe ascoltare Whitney Houston. Fate voi, a voi la scelta. Auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata e buon lavoro. Ciao!

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770. 393 7366 770.
1: Di Birichina, chiamo da Varese, provincia di Varese, mi chiamo Maura, mi piacerebbe ascoltare se telefonando di Nina. Grazie mille, ciao ciao.

0: Sono le 8:02.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Le notizie di Radio Birichina.
7: Buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. I mondiali di calcio, due pari per Uruguay e Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia e Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
8: Berichina. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393 7366 770.
1: Ciao Birichina, vi ascoltiamo in FM da Cassano Magnago, Varese.
2: Per il suo compleanno vorremmo dedicare al nostro fratellino, il mitico spaccamontagne Luciano, The River di Bruce Springsteen. Auguri, ciao!

Buongiorno Radio Birichina, sono Teresa, chiamo da Feltre, provincia di Belluno. Per cortesia mi faresti ascoltare Il cammino di Eros Ramazzotti. Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Grazie.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Ciao Radio Berichina, mi chiamo Lorenzo Livieni, chiamo dalla provincia di Udine. Vorrei augurare una buona estate a tutte le persone e amici e dedicare a loro la canzone dei Nomadi Estate. Ciao e grazie.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

0: No,
1: sì.
2: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Berichina. Più ci saranno gocce d'acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza. Radio Birichina sogna un mondo dove ci sia acqua per tutti. Birichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti, facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Amici Birichina, buona giornata a tutti voi. Un ciao da Roberto. Ricomincia una nuova settimana, purtroppo ahimè, la settimana che stiamo rientrando in Italia. Quindi anche stamattina mi sono permesso di svegliare un grande amico, un grande artista, Michele, che lui è abituato a dormire fino a mezzogiorno, però per tre mattine e quattro di fila ti ho...
3: Te lo dico in milanese, 6 minuti all'alba e neanche a ciar, qualche roba.
2: Dai, scusami Michele, l'ultima mattinata, giuro, da domani tu sei a Genova o Savona, sarai in giro per l'Italia.
3: Finalmente si dorme!
2: E io tornerò in quella di Castelfranco Veneto.
3: Bene,
2: allora,
3: bene.
2: Oggi torniamo in Italia. Tutto il gruppo che questa settimana è stato con noi in Tunisia si è veramente divertito, tutti abbronzati, felicissimi, ci siamo proprio divertiti e stati bene, no? Allora andiamo con le due perle. La prima è un brano dedicato al mare da Franco Dei Califfi. Ascoltiamo Così ti amo.
3: Ecco, io invece, siccome tanto tempo fa ho fatto una tournée col grande Tom Jones, aveva fatto una canzone che mi piaceva tanto, It's Not Unusual, Tom Jones.
2: Questa è la seconda perla, quindi un abbraccio forte a tutti voi e viva la vita con Birichina. Ciao!
3: Ciao, viva Birichina! Ciao, ciao, ciao, ciao!
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina. Radio Birichina.
0: No problem.
2: Radio Birichina, sono Nicoletta di Vicenza. Volevo ascoltare la canzone dei Modà, quel sorriso in volto, aspettandoli al concerto che spero sia a breve. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.

Quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno Birichini, Santana da Milano. Questa mattina vorrei sentire, se possibile, il brano di Mana e nel Muelle de San Blas. Volevo dedicarlo a tutti voi con la perla del giorno. Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante e superarle è ciò che rende la vita significativa. Buon lunedì.

0: Buongiorno Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre. Volevo ascoltare se possibile il brano di Enrico Ruggeri, Vivo da Re. Grazie e buona giornata.
1: Vivo da Re.

0: sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
1: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio. Non c'è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato 20 volte la forma del suo pensiero e della sua vita. Radio Birichina viaggia e cambia insieme a te.
5: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buongiorno, si è chiusa la prima tranche dei colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Atmosfera positiva è stato il commento da entrambi le parti. Poi i mediatori del Pakistan e del Qatar hanno riferito che è stata istituita una cellula per gestire anche il conflitto in Libano. I colloqui proseguono anche questa settimana. Intanto Donald Trump è tornato ad attaccare la NATO, ha detto: sono deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader che fanno parte dell'Alleanza Atlantica. Il commento di Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
7: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di Sinistra e 5 Stelle, che hanno scelto di fare propaganda con foto false e disinformazione.
6: Le sorelle scomparse poi ritrovate a Formia, nel Basso Lazio. Ci sono 3 fermi per sequestro di persona. Non si avevano notizie loro da quasi 10 giorni. È stata fermata la madre, il compagno di lei e il padre, Sara Aliscia, 16 e 12 anni, sono state rintracciate in buone condizioni di salute a casa di una zia. Mondiali di calcio, i risultati di ieri: Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, Spagna Arabia Saudita 4-0, 0-0 fra Belgio e Iran. È tutto, a più tardi.
8: Birichina, chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta. Birichina.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Fiorella da Firenze. Buona settimana a tutti prima di tutto. E poi volevo sentire Sei tu di Fabrizio Moro. Grazie molte, ciao carissimi.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Varese. Desideravo dedicare al fantastico Giuseppe Il mare d'inverno, cantata da Loredana Bertè, e ringraziarlo perché si prende cura di me. Buona giornata a tutto il meraviglioso staff di Radio Birichina.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: la tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno Birichina, sono Pasquale da Montebelluna. Volevo ascoltare la canzone, se possibile, di Irene Fargo, Turandot, dedicarla a tutti, augurando un buon inizio settimana.

Ciao Radio Bergina, sono Maria Diva, chiamo dalla Licinia e vorrei ascoltare la canzone di Achille Lauro, che mi piace un sacco, Giovani Incoscienti, e un bacio a tutti, sono qui che vi ascolto al fresco e mi piace sentire Achille Lauro, il mio preferito. Grazie, un bacio a tutti, Maria Diva, ciao.

Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.

0: Ora, in onda su Radio Birichina, Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.
1: Buongiorno, buona giornata amici di Radio Birichina, eccoci qua insieme a voi a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Perché? Perché è importante sottolineare che non è un farmaco, non è un medicinale, perché i medicinali vanno venduti in farmacia. Le signore con le gambe pesanti, stanche, quando vanno a dormire, che mi dicono: Raffaello, dopo mezz'ora, dopo un'ora non riesco più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e vi toglie quel calore, quello spasimo, quel nervoso, quando non riuscite a tenere le gambe sotto le lenzuola. Noi uomini diciamo, sembra di avere la tarantola nel letto, e quel nervoso con quel prurito, perché quando cominciamo a grattarci non smettiamo più, possiamo veramente togliere tutto questo e potete riposare tutta la notte. 38 euro il prezzo, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, non ci sono spese aggiuntive o sorprese varie, esiste un solo un numero di telefono, il numero della BM Steel, ovvero lo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, informazioni, può fare il caso mio, può essere utile per il mio problema. Io mi ritrovo a essere seduto tutto il giorno e quando mi alzo veramente ho problemi i primi passi, o addirittura io sono in piedi tutto il giorno, però fermo sempre in quei 2 metri, e quando mi muovo un attimino di più ho questa rigidità, questa pesantezza. Lì bisogna intervenire, e allora chiamate la BM Steel anche in questo momento allo 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il prodotto. 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, senza aggiunte di spese. Preparate 38 euro e nulla più. E poi esiste un sito importantissimo, il sito della BM Steel, spelling Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmsteel.it, scritto in italiano. Lì trovate tutti i punti di riferimento, tutti gli altri prodotti della BM Steel, ma soprattutto trovate all'interno un codice identificativo. Con quel codice lì potete andare nella vostra farmacia o nella vostra erboristeria di fiducia e ordinare il gel. E allora, BM Steel per quanto riguarda il sito, ma come sempre potete chiamare anche in questo momento il centralino a vostra disposizione, 035 83 17 91. Non lo ripeto, non l'avete segnato? Come non l'avete segnato? Pronti? 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Raffaello della BM Steel. Telefonando allo 035 83 17 91 potrai ricevere direttamente a casa tua il gel corpo tonificante all'arnica da usare su tutto il corpo.

0: informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Un buongiorno dalla redazione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita alla comunità, in dialogo di padre Matteo di Trivigliano nel Frusinate, chiude le polemiche di questi giorni su quanto affermato da Trump. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rafforzare le relazioni tra Roma e Washington, ha affermato il vice premier.
2: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide e resteranno solide perché sono relazioni storiche.
1: Sicurezza stradale nell'agenda del ministro dei trasporti Salvini, che ha chiesto un incontro alla collega degli interni Piantedosi. Sentiamo Salvini.
3: Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti, di incontrarli a scuola, a casa.
1: Consob e Antitrust sono le principali, ma ve ne sono poi altre 115. Sono le nomine dei consigli di amministrazione dei presidenti da rinnovare entro fine anno. Il monitoraggio è stato effettuato dalla Camera dei Deputati. In scadenza breve anche le nomine dei vertici di ENAC, CIVIMPS e ANAC. E chiudiamo con i mondiali di calcio e i risultati delle partite. Egitto-Nuova Zelanda 3-1, Uruguay-Capoverde 2-2, Belgio-Iran 0-0, Spagna-Arabia Saudita 4-0, Giappone-Tunisia 4-0 e Ecuador-Curaçao 0-0. È tutto, a più tardi.
0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
4: Birichina. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Con il prezzo

prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao, sono Cristina, ti ascolto in streaming da Lecce e sono in vacanza qui. Vorrei richiedervi Redemption Song, Non vi abbandono neanche in vacanza. Ciao birichini tutti.

Ciao Radio Birichina, Antonio da Treviso in FM. Per il mio compleanno, che è stato sabato, non ti dico quanti anni però, e volevo richiedere la canzone di Ornella Vanoni, Il mio mondo d'amore, e dedicarla a tutti quelli che mi vogliono bene. Mettiamo anche il mio amico Giassi. Ciao Radio Birichina, ti ringrazio.

Sono Claudio di Sacolongo, in provincia di Padova. Vorrei sentire una canzone a vostro piacimento degli Alan Parsons Project. Vi ringrazio, buona giornata, arrivederci.

Radio Bricina, siamo da Mandova, ti ascolti in FM. Vorrei ascoltare una canzone di Zucchero che dice, che si intitola O Delicato. Grazie, vi ascolto sempre, tutti i giorni. Ciao.

a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio.
0: Ascolta Antonino.
3: Quando hai bisogno di un'opinione onesta, non dire che è il tuo progetto, ma quello di un amico. Radio Birichina, oggi saggi consigli. Birichina.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Vuoi il cielo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
9: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Se il tuo obiettivo non è mai stato registrare i tuoi sogni, ma solo realizzarli, allora sei nel posto giusto. Con Radio Birichina potrai ascoltare la musica che ami e che accompagnerà i tuoi sogni.

0: Buongiorno, qua Marco di Bassano del Grappa. Volevo ascoltare la canzone Noi Due di Pace Bravo. Grazie.
1: Solo io ti ho dato del filo da torcere, libertà a volte vuol dire distruggere. Come stai, amore mio, che hai dato tutto a me? Dove vai?

0: Daphne, secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
1: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Sono le 12 e un minuto. Le notizie di Radio Birichina.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. Mondiali di calcio, nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un

0: Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Sono Roberta, chiamo dalla Val Pulicella, gradirei ascoltare Riderà di Little Tony. Grazie, buona giornata a tutti birichini e birichini. E buone ferie, chi è in ferie sta ascoltando.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
6: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
5: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

0: Che bel rumore.
1: Il divertimento è la sensazione di essere impegnati in qualcosa ed esserne felici. Ecco perché hai scelto Radio Birichina, perché mentre ascolti la tua richiesta puoi continuare a fare ciò che vuoi divertendoti. E ti diverti di più se lo condividi con chi vuoi tu.

0: I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: Una buona giornata vorrei dedicare alla mia compagna Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio l'amore, e vi sto ascoltando da Roma e vi ringrazio. Ciao da Gino.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Berichina. Anche un viaggio di mille miglia comincia con un singolo passo. Radio Birichina, il nostro meraviglioso viaggio infinito. Birichina.
6: Papà, Jiffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
8: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Bivecchina, sono Claudio da Bergamo. Volevo dedicarvi il mio amico Ricky, che è a casa con mal di schiena, la canzone degli Alphaville, Forever Young, per sempre giovani, augurandogli una pronta guarigione e di tornare presto a girare il cacciavite. Ciao a tutti e agli ascoltatori da Claudio.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13:00. Birichina.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Amore, piccolo problema.
7: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
7: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: futuro con speranza.
1: L'estate è cominciata con una ondata di calore intensa. In alcune città europee si sono già raggiunti i 40 gradi. A preoccupare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In Italia temperature fino a 39 gradi fino a fine mese. L'anticiclone africano ha piantato le tende proprio sulla nostra penisola. Ci fermiamo qui, buon pomeriggio e grazie per l'attenzione.
2: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
6: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ciao, sono Nadia, dalla provincia di Belluno. Vorrei dedicare la canzone dei Modà, Come un pittore, alla mia nipotina Amelia.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

guardami, guardami.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Buonasera, sono Vittoria da Padova. Volevo ascoltare la canzone Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Grazie mille, buon'estate, ciao!

0: La tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Sono Stella da San Grigo, vi ascolto in FM. Volevo cortesemente sentire, se è possibile, una musica di Ennio Morricone. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Se guardo indietro, sono piena di gratitudine. Se guardo avanti, sono piena di visioni. Se guardo in alto, sono piena di forza. Se guardo dentro, sono piena di pace. Radio Birichina, pensieri belli per belle persone. Birichina.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
13: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.

Martina, sono Petruccia da Slovenia, se è possibile ascoltare Lucio Dalla, Piazza Grande. Mille grazie, ciao ciao.

tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio.

Buongiorno Radio Birichina, telefono dalla provincia di Udine e volevo ascoltare, se è possibile, Mango e Mengoni, la canzone Canto d'amore. Grazie, buona giornata.

Buongiorno Virginia, sono Eli da Trieste. Per favore, mi fate sentire Grignani, la mia storia fra le dita. Vi voglio bene, bene, bene, un mondo di bene.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Berichina. Caffè Orzo.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Birichina.
1: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
2: È estate, è la stagione per eccellenza per divertirsi, dunque non possiamo non parlare di uno dei siti del divertimento più importanti a livello globale, Gardaland. Benvenuta alla direttrice commerciale Luisa Forestani.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, guardiamo subito ai prossimi giorni perché c'è un grande appuntamento che è il Summer Festival, tra gli ospiti Baby K, D'Argent Amico, Mr. Rain, Merck & Cremont.
3: Sì, è il nostro modo di inaugurare ufficialmente l'estate, nonché l'apertura estiva del resort. Proprio il 27 andremo avanti fino a luna di notte con tanti ospiti tra i più amanti della musica italiana. Sarà un

0: gli scocci dei panorami di Gardaland illuminati al tramonto, che sono veramente suggestivi.
1: Per sapere tutto su Gardaland, dai biglietti alle prenotazioni agli hotel, gardaland.it. Ricordo il 27 giugno l'evento Summer Festival, tra gli ospiti Baby Kay, Merck & Cremont, Mr. Rain, Argent Amico. Grazie alla direttrice commerciale Luisa Forestari.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: fare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Buongiorno, sono Teresa da Torino, vi ascolto da Screaming. Volevo ascoltare, se possibile, Gianni Bella con Non si può morire dentro. Buona giornata e buon ascolto a tutti quelli che stanno ascoltando.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Amore, piccolo problema.
6: Che succede?
7: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
6: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
7: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.

0: con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Buona settimana, birichine e birichini, da Matteo di Mirabello, in provincia di Ferrara. Vorrei sentire Non è nel cuore di Eugenia Finardi. Grazie. La prima...

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Berichina. Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Radio Birichina si sente anche con l'anima.
9: Birichina. Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
11: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
13: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

sono Rita da Torino. Volevo richiedere la canzone di Mango, mia madre, e auguro un buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie. Ciao ciao.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 15 e 2 minuti. Berichina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Attivo in 66 città e destinazioni distribuite da nord a sud e le isole maggiori.

0: Vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770. Birichina.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, Claudio con Luciano, Elettra e Carmine. Vorremmo ascoltare, se possibile, I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Vi ascoltiamo in FM da Cinisello Balsamo, Milano. Ciao, grazie.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Berichina.
5: Se qualcosa ti spaventa, significa che devi farla. Radio Birichina, saggi consigli. Birichina.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Treviso. Graffia per voi, Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
2: Ciao Radio Birichina, sono dalla provincia di Torino, vi ascolto in FM, vorrei dedicare Tanta voglia di lei a una persona che purtroppo non c'è più e mi accorgo quanto ho perso. Ciao, grazie.

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

Buongiorno, sono Benedetta di Montebelluna, nonna di Edoardo. Volevo dedicare a mio nipote, che oggi compie 20 anni, la canzone 20 anni di Massimo Ranieri. Grazie, complimenti per la vostra musica. Saluto a tutti.

Enrichina, buonasera, sono Elena da Udine, in macchina 38 gradi, sono appena arrivata a casa e vorrei ascoltare qualcosa che mi rilassi. Enya, Orinoco Flow. Birichina, buon lavoro a voi, buon caldo, qui non si resiste più, grazie. Sono Elena in FM, alla prossima, ciao, grazie.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Berichina.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
3: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori della IEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Birichina.
4: Le rughe del sorriso sono pari a quelle dell'esperienza. Radio Birichina, da noi il sorriso non manca mai. Birichina.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Ciao a tutti, Cristina da Roma. Volevo dedicare a chiunque piaccia Blondie un abbraccio immenso, Cristina. Siete meravigliosi. Grazie di esistere. Ciao ciao.

0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: richiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao, una buona sera a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Vorrei dedicare a tutte le persone che in questo momento stanno lavorando Easy Day Commodores. Ciao da Valerio, dalla Salute di Livenza.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
2: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
1: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Berichina.
2: Scaricare la colpa agli altri resta il download preferito. Radio Birichina, leggera e innocente.
0: Birichina.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao a tutti, sono Sara da Bergamo. Sto andando a fare una serata di volontariato e sono per strada. Mi servirebbe un po' di carica. Mi fate ascoltare la canzone Bombastic dei Shaggy? Grazie mille, vi ascolto su Radio FM.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell the fantastic, but when on the boxes says Mr. Rowe.
1: Ciao, sono Roberto di Badia Polesine. Volevo dedicarmi una canzone, la canzone di John Lennon, quella l'ultima che ha scritto. Ok, grazie. Ciao.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Birichina, sono Greta e vi ascoltiamo in streaming da Forni di Sopra e vorrei The Bad Liar. Ciao!

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e un minuto.
2: Birichina. Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: esiste una strada verso la felicità. La felicità è la strada. Radio Birichina, una strada felice. Birichina.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile! AdTab.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Birichina. Radio Birichina.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Piero dall'Oltre Po Pavese. Mi piacerebbe ascoltare Is My Life di Jon Bon Jovi. Grazie, ciao a tutti.

0: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
1: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
0: 035 83 17 91.
1: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Amore, piccolo problema.
4: Che succede?
3: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
4: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
3: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Birichine e birichini, sono Pietro, sto andando a Modena, ma mi hanno chiuso l'autostrada e vorrei dedicare l'anno che verrà ai miei amici Sebastiano e Lucia, a cui voglio davvero bene. Buonanotte a tutti.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Trieste Radio, per cortesia vorrei sentire Ghost, perché io sono affezionata a un fantasmino. Chi la capisce, la capisce. Ciao!

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Berichina. Il problema della gioventù di oggi è che io non ne faccio più parte. Radio Birichina, lei sì che rimane sempre giovane. Birichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Radio Fiorentina, sono Elisabetta dalla provincia di Roma. Vorrei ascoltare una canzone di Queen, se possibile Somebody to Love. Vi ascolto in radio, in FM. Un saluto a tutti i fiorentini, buona serata.

0: Sono le 23:00.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: La percezione è una componente chiave della gratitudine e la gratitudine una componente chiave per la gioia. Radio Birichina, qui si percepisce gioia a piene mani. Birichina.
10: L'inflazione

o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione,

E poi arriverà il momento in cui ti sentirai forte, fortissimo, in grado di spaccare il mondo. Ma niente, ti sarai già messo in pigiama. Buona serata, da Radio Birichina.

più felice delle vite. Pianifica rigorosamente i tuoi giorni e lascia le tue sere aperte al caso. Buona serata. Radio Birichino.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Berichina. La vita è un viaggio e se viaggi in prima è meglio. Radio Birichina, un lungo viaggio. Birichina.
6: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau d'Ax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
5: Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Birichina, birichina, birichina.
3: No problem, no problem. Birichina, no problem.

La mente è come l'ombrello. Per funzionare deve essere aperta. Radio Birichina. No problem.

0: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina ti ricorda che il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: time, ora.
1: È 1:05. Birichina Notizie.
2: Ben ritrovati all'ascolto. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, in visita alla comunità, in dialogo di padre Matteo di Trivigliano nel Frusinate, chiude le polemiche di questi giorni su quanto affermato da Trump. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rafforzare le relazioni tra Roma e Washington, ha affermato il vice premier.
3: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche.
2: Sicurezza stradale nell'agenda del ministro dei trasporti Salvini, che ha chiesto un incontro alla collega degli interni Piantedosi. Sentiamo Salvini.
4: Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, perché è vero che grazie al nuovo codice l'anno scorso ci sono stati più di 100 morti in meno, però sono ancora troppi ragazzi che non tornano a casa e quindi vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti, di incontrarli a scuola, a casa.
2: Consob e Antitrust sono le principali, ma ve ne sono poi altre 115. Sono le nomine dei consigli di amministrazione dei presidenti da rinnovare entro fine anno. Il monitoraggio è stato effettuato dalla Camera dei Deputati. In scadenza breve anche le nomine dei vertici di ENAC, CIVIMPS e ANAC. È tutto, a più tardi.
1: Birichina Notizie.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Birichini, anche voi pensate che senza chiedere sia il modo più bello di ricevere? La vita piano piano ti insegna chi sì, chi no, chi mai più. Radio Birichina e la sua musica però sempre.

0: pizza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Birichina per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: siedi, ascolti e non cambi più. Radio Birichina, no problem.
1: Ho consumato una vita a cercare un posto, a cercare un posto per stare con te. Ma non è stato invano. Ti prego,

0: Radio Birichina, semplicemente divina. Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. Sono le 2:00.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati. Papa Leone XIV, nel solco di Francesco, nel segno della continuità col magistero di Bergoglio, Leone XIV è tornato a porre al centro dell'attenzione della Chiesa il destino dei migranti e dei rifugiati.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché